0: Fratello, dove sei?
1: Sono qui.
0: Per mia disgrazia. E voi?
1: Sono qui.
0: È morto. Il vecchio.
1: Che domanda da bestia? Il vecchio.
0: Bravo. Tu l'imprese leggiato. Sforza mia figlia e t'ammazzare il padre.
1: L'ha voluto. Suo danno.
2: Donna, cosa ha voluto?
1: Taci. Non mi seccar. Mi è meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non do nulla, signor. Non parlo più.
3: Prego in soccorso, Mariam!
4: Tutto il mio sangue verserò se bisogna, ma...

0: Orso, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora. Finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Pur che non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone.
0: Manano, ah, intal guida!
1: Fermento!
0: Non so di giuramenti, taci, occhio!
1: Non parlo più, non fiato, padro mio!
0: Così saremo amici, orrodi un poco. Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla! Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per Fornellista.
0: Ah, che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che è mama.
1: La vidi? Le parlai?
0: Me quel casino questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico.
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.
1: Già

0: quelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, vostro felon, neto d'incanti.
0: Tecito di cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa puoi dire d'occasion finita? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte di giuramenti di lusignoridi, a sedurre il corpo.

0: siate più ragionevole. Mi paura ci vengo costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Al volere.
0: Via, dille un po'.
1: Che cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebben, fa presto.
3: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse,
1: sì,
3: il quadro non è tondo.
2: Sciagolato, così del mio dolor, gioco ti prendo.

0: lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
1: Io scellerato m'inganno,
0: e consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
2: nell'ultima. Guardate,
0: questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo.

ville tre, ville tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse e baronesse, marchesane, principesse, e fandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 200.

vinetti leggeri di testa, leggeri di testa. Non andate girando quella e qua e là e qua e là. Poco dura de matti la festa, de matti la festa. Ma per me cominciato non ha cominciato, non ha. Che piacere, che piacere che sarà.

0: quale partita? Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
1: Tra tante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io!
0: Me ne consolo, lo sposo!
1: Io per servirla!
0: Oh, bravo, per servirmi! Questo è vero parlar da galantuomo!
3: Basta che sia marito!
2: Oh, il mio vasetto è un uomo d'ottimo cuore!
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Zerlina!
0: E il tuo?
1: Masetto!
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione! Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto, ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti, cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito.
1: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
1: La Zerlina senza me non può stare.
0: Il vostro loco vi sarà, Sua Eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti. Oh, la Zerlina in man d'un cavaliere. Fa pur, fra poco ella meco verrà.
2: Va, non temere, nelle mani so di io d'un cavaliere.
1: E per questo?
2: E per questo? C'è da dubitare!
1: Ed io cospetto!
0: Ora! Finiam le dispute! Se subito, senza altro replicar, non te ne vai, Masetto!

0: netta gentil da quel scioccone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, com' io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briccoli.

0: Amor consiglio, Irol mio, non vedete che io voglio divertirmi?
1: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tu ti diverti!
2: Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
0: La povera infelice di me innamorata è per pietà deggio fingere amore! Io son per mia disgrazia!

0: par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ma, Don Giovanni...
0: Mancava questo in verre.
2: Signore, a tempo ve ritroviam, avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo l'ha detto qualche cosa. Che romanda, perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni. Il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del

0: Io tecio ad ogni patto per sempre abbandonare questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene. Alle querella mia va tutto bene. Oh, Don Giovannino mio, va tutto male. Come va tutto male? Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezie e di bugie. Ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenervi. Bravo! Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensiero la gelosia. Bravo, bravo, incoscienza mia! Faccio che bevano e gli uomini e le donne, sono già mezzi ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita per. In sul più bello chi credete che capiti? Zerlina!
1: Bravo!
0: Ecco lei chi viene.
2: Donna Elvira!
1: Bravo!
0: E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesti? Venella!
0: Segui a gridare. E tu?
3: Quando mi parve che già fosse sfogato, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo! L'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. In calamino calla la pesa.

0: Non mi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perfida! Il tacco sopportato dovrei d'una mano infedele.
1: Ma no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi lì delle mie nozze, porre in fronte un villano dolore questa marca d'infamia. Oh, se non fosse lo scandalo!

0: come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta una gran festa?
2: Oh, Masetto, Masetto, udi la voce del buon suo cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Ferrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, briconcella, hai timor che comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, fuori vivo da qualche lato.

0: bello. Signore, vien qui. Facciamo pace. Prendi. Cosa? Quattro doppie. Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di tanari? Non parliam più di ciò. Mi basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciar le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro. E avete cuore d'ingannarle poi tutte? È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
0: Or su, cosa vorreste?
2: Modi!
0: Vedesti tu la cameriera di donne in
2: vita? Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Pare mio leporello! Ora che con lei potete dar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Tan poco credito con gente di tal rango gli abiti signorini.
2: Sbrigati via!
0: Signore, per più ragioni...
2: Finisci!
0: Non soffro posizioni,

0: dico che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Sarà che sei gran gonzo? Ascolta bene, quando cos'hai qui viene tu, corri ad abbracciarla. Alle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla in altra parte.
1: Oh, sì, oh.
0: Non più repite.
1: Ma se poi mi conosci.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, è là. Ehi, giudizio.

0: adoro questa mano che bacio mua con mua trasformato a quei belloni.
1: Sei morto!
0: Perché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Stranezza. Non ci stanchiamo. Il cuore mi dice che trovarlo dobbiamo. Qualcuno parla. Fermatevi! Mi pare che qualcuno qui si muove.
1: Se non fallo in masetto,
0: chi va là? Non risponde, animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Dove sono?
0: Ci vuol giudizio?
1: Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu, masetto.
0: Appunto quello. E tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
1: Certo! Di quel briccone,
0: di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Pagatene. Bravissimo, masetto. Anch'io col vaimonisco per fargliela a quel birbo di padrone. Or, senti un po', qual è la mia intenzione? Metà.

lontan, lontan, non sia di qua. Se vuole la ragazza, passeggia per la piazza, se sotto una finestra,

ferite, ferite, e di voi vadano. E gli altri varan là, e pian pianino cerchino. Lontano via di qua, ah, lontano. Lontano, non fieri qua. Andate, vada presto. Andate, vada presto, vada presto, vada presto.

0: Senta! Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo?
1: Sicuro!
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo! Può farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cospetto! Apria questo moschetto e poi questa pistola!
0: E poi?
1: Non basta!
0: Oh, basta certo! Ora prendi! Questo per la pistola! Questo per il moschetto!
1: Hai chi soccorso?
0: Sei morto! Questo per ammazzarlo! Questo per farlo in brani! Villano mascalzone! C'è foracani!
1: Ai, ai! La testa mia! Ai, ai! Le spalle!

0: quel scellerato mi ruppe lo sai nervi.
1: Oh, poveretta me! Chi?
0: Leponello! O qualche diavolo che somiglia a lui.
1: Crudel! Non te dissi io che con questa tua pazza gelosia ti ridurrei.

0: tenerezza vicina mio ben. Stiamci piascosi finché da noi si scosta.
1: Che per mio adamato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io può veder se il lume è già lontano.
2: Come da castelli per armi?

la porta, il muro, no, di lato, a quel lato, poi il cielato, la farsi fa, oh.

0: fuggire per qua.
1: Ferma, perfido, ferma!
0: Il pirbola dei piedi.
1: Con qual arte si sottrasse ridicolo?
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni

0: Questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonza, caccia di ragazze. È tardi, o ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio...
1: E si vuole che faccia un precipizio.
0: E adesso... Oh, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone? Così non conoscessi come Birbo?
2: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro qui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signore, bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
2: Ma cosa fate qui?
0: Niente, lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son da

0: fitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto, in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie,
0: meglio ancora!

0: Chi ha parlato? Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
0: Ehi.
1: Del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo qui a Tempora.
0: Vendetta, udiste, io tremo.
1: Da vecchio buffonissimo. Digli che questa sera la tengo a cena meco.
0: Che pazzia mi fa? O temi, mirate, che terribili occhiali di vicinà. Pare vivo perché sente che voglio parlare.
1: Or su va là, o qui t'ammazzo. E poi ti seppellisco.
2: Piano, signor, ora obbedisco.

non posso terminar. Finiscila con il petto, ti metto quel facciar, ti metto quel facciar. Piccio che capriccio, e gusto che spassetto, io sento mi gelar, non voglio farti osare, non

per carità, partiamo, per carità, partiamo. Andiamo via di qui, andiamo, andiamo via di qui. Per carità, partiamo, andiamo via di qui. Per carità, partiamo, andiamo via di qui. Andiamo via di qui, andiamo via di qui.

0: quel ribaldo vedrem puniti in breve I gravi eccessi, vendicati sarem.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convien chinare il cilio ai voli.

mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel venere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio

0: proprio di svenir, gli par proprio di svenir, gli par proprio di svenir. Gatto!
1: Servo!

per carità non andate fuor di qua, l'uomo di sasso, l'uomo branco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedete...